grave, tutte le due lu sulle uvale. Dava la mano, desi la gava, per calignarsi che è un buon momento. Dava la mano, desi la gava, e me per tu vesti lu le medeirai. Dava la mano,